0: su SBS.
1: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido, porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar, sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos sus deportes. Visita spectrum.com/todatuTV para más información.
2: Ya cuña che, na che. Lul kacha che na man te kacha isma che. Que nem bon kole kacha asma ro jong la. Di ta kha tie. Ni chi mo kan ti ha. Ni chi mo kan te tang lia. Pi ya ni. Ni ka yi to lo lo ti ta man le le. Ni chi mo kan te na na ya. Ye ye to ku chi san na ye. No Tuesday za Sunday ye ku ta isma in no zu zu chi bu ta. Ye ku sha no man le. Ye ya to ku ya san kia na ye. Como dalla città uscì una chiesa come lo prossimo la chiesa di prossimo la chiesa di poia per la calamata la chiesa vasavati come no saturday come chiesa prossimo ne vasavati mona hai a tutto come chiesa di lo tolo per l'indo come chiesa di non è chiesa cosmo ne chiesa vasavati e qui mi sai sono lì no chiesa qui plolo di onde caccio qui plolo onde
3: Okay, what's your name? I'll tell you.
2: Sure, yeah.
4: Daiji ya lushi hai, cha sa sile na ro gam nung la su. Sa wa shi de, mum long taun zin de sbs.com/au/mong. Jau bè ka, subscribe ti o tu gong share, hao Facebook page de SBS Mong. Shao lu da chi la fai te sa sile ka te mung yung nung. Bộ kế nào là các mô bằng sử dụng download SBS Audio App đó cho các lo sử dụng đợt đầy có mong lưu sử dụng là tạo mong lưu chạy tự là tạo nhỏ dòng thịa xin chí đùa

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
1: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
2: Buongiorno e benvenuti all'ascolto del programma in italiano di SBS di lunedì 22 giugno. Con voi oggi Massimo.

0: Emiliano Gugole. E nel programma di oggi ricostruiremo il duello tra interviste, video e post social che il presidente statunitense Donald Trump e la premier italiana Giorgia Meloni stanno combattendo, suscitando grande interesse un po' in tutto il mondo. La sintonia esibita per mesi sembra essere svanita e Meloni nelle ore scorse al raduno degli alpini di Gemona ha fatto riferimento all'orgoglio nazionale.
1: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale e quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare. E poi era anche un'occasione per ringraziare gli alpini anche per il lavoro straordinario che hanno fatto durante le Olimpiadi e non solamente durante le Olimpiadi.
0: E apriremo poi come ogni lunedì la nostra pagina sportiva che di questi tempi non può che essere dedicata ai mondiali di calcio ma anche MotoGP e uno sguardo a Wimbledon ormai alle porte. Tutto questo dopo il giornale radio condotto questa mattina da Carlo Oreglia.

0: Svizzera ha concluso il primo round di colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran tra minacce e tensioni. Italia, continuano gli attacchi di Donald Trump a Giorgia Meloni, Palazzo Chigi non risponde. Australia, il governo pronto ad affrontare il virus dell'influenza aviaria dopo la conferma del primo caso nel paese. Sport, un Belgio in 10 uomini pareggia contro l'Iran, Spagna travolge l'Arabia Saudita ai mondiali di calcio. Buongiorno con il giornale radio condotto questa mattina da Carlo Reglia. Tensioni durante il primo round di colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran in Svizzera. Secondo alcune fonti, la delegazione iraniana avrebbe lasciato i colloqui in protesta contro le parole accese di Donald Trump, che aveva minacciato di far saltare in aria il paese se lo stretto di Hormuz non fosse stato riaperto. La notizia è stata poi smentita da diplomatici iraniani. Il faccia a faccia diplomatico nelle ore scorse si è concentrato sul programma nucleare iraniano, sulle sanzioni e sulla sicurezza regionale in senso più ampio, mentre i diplomatici hanno cercato di allentare le tensioni in tutto il Medio Oriente. Tra i principali punti di attrito figurano l'allevamento delle sanzioni, i beni congelati dall'Iran e le preoccupazioni in materia di sicurezza relative al Libano e allo stretto di Hormuz. Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance ha affermato che Washington sta cercando di avviare un nuovo inizio delle relazioni con Teheran, a condizione che l'Iran abbandoni le proprie ambizioni nucleari e smetta di sostenere l'instabilità regionale.
1: This is a historic meeting. Never before, outside of Islamabad and here, has the Iranian and American leadership met at such a high level. What the president has asked us to do is turn over a new leaf, to transform our relationship with the people of Iran and to extend an outstretched hand that says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country.
0: Intanto il presidente statunitense Donald Trump è tornato ad attaccare la premier italiana Giorgia Meloni. Dopo aver speso miliardi di dollari per la NATO, l'Italia e il suo premier non sembrano nemmeno disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran e la sua seria minaccia nucleare. Da decenni li difendiamo, ma quando arriva il momento di difendere noi e il resto del mondo, non ci sono. Questo quanto ha scritto Trump sul social media Truth. La premier Giorgia Meloni aveva spiegato ieri che non avrebbe più replicato al presidente statunitense. Palazzo Chigi resta quindi in silenzio, difendendo la linea tracciata dopo le prime repliche ferme, non rispondere più alle accuse. E prima dell'attacco di Trump, Meloni era arrivata a sorpresa al raduno degli alpini a Gemona nel Friuli e tra un selfie e una stretta di mano aveva dichiarato: avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale. Per ricostruire quanto successo tra Donald Trump e Giorgia Meloni, vi rimando al programma che segue il giornale radio. Le autorità russe hanno riferito che 4 persone sono state uccise e 28 ferite in un attacco con droni ucraini effettuato contro la penisola di Crimea, controllata dalla Russia. L'Ucraina ha inoltre confermato un attacco contro un impianto di trasporto petrolifero nella regione russa di Krasnodar, che ha causato la morte di una persona. Si tratta dell'ultimo tentativo dell'Ucraina di limitare la produzione petrolifera russa per spingere il Cremlino a porre fine alla guerra con Kiev.

0: Il governatore russo insediato in Crimea, Sergei Aksionov, ha comunicato alla popolazione che nel prossimo futuro gli automobilisti non potranno acquistare carburante in Crimea nel tentativo di gestire l'approvvigionamento.
1: The fuel stations in Crimea will stop selling fuel for cash and non-cash payments, as well as through coupons to both legal entities and individuals. The fuel will be distributed only to the state agencies that ensure daily functioning and safety of the Republic of Crimea.
0: Spostiamoci in Australia. Il viceprimo ministro Richard Marles ha affermato che il paese è pronto ad affrontare il virus dell'influenza aviaria H5 dopo la conferma del primo caso di aviaria ad alta patogenicità nel paese. Il virus è stato individuato su un uccello marino della specie chiamata stercorario antartico nel Western Australia. L'uccello, che può pesare 2 kg con un'apertura alare di un metro, è morto mentre si trovava in isolamento. Marles ha dichiarato che, sebbene il caso sia preoccupante, il governo sta collaborando strettamente con le agenzie competenti per indagare sul virus.
2: Bird flu, of course, is on every continent around the world. We are the last continent to be touched by it. We're investing $113 million into seeing Australia be prepared for it. You know, we are concerned, and obviously we are taking every precaution we can here and doing everything we can to mitigate this and to try and contain it. But we will be working with agencies around the country, including the Australian Centre for Disease Preparedness.
0: Lo sgravio sul costo del carburante proseguirà per un altro mese, ma ad un tasso ridotto, dopo che il primo ministro Anthony Albanese ha annunciato una proroga limitata allo sgravio sull'accisa sul carburante, riducendolo da 32 a 16 centesimi. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta promuovendo un imminente accordo di pace con l'Iran, seppure i funzionari di Teheran siano mostrati più cauti. Peter Curry, portavoce dell'ANRMA, la National Roads and Motorists Association, ha accolto con scetticismo le dichiarazioni del presidente statunitense, affermando che in questa fase è improbabile che abbiano un impatto significativo sui prezzi globali del carburante. Nel frattempo, secondo Curry, la riduzione dell'accisa sta causando ritardi nei lavori essenziali sulle strade australiane.
3: Now, what we saw in the federal budget was the spending on roads in real terms actually dropping. We were paying about 79% of the net amount of the excise back into land transport, so that big chunk of that is obviously fixing our roads. That's now dropped down to 70. So we're heading in the other direction to where we should be when it comes to using that excise that they should be collecting for roads.
0: Il portavoce dei Verdi per gli affari esteri, David Shoebridge, ha dichiarato che la proroga della riduzione dell'accisa sui carburanti non contribuirà ad affrontare i veri problemi legati al costo della vita. Shoebridge ha poi criticato il governo albanese per non aver condannato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per il loro ruolo nella guerra.
4: The chaos makers here are Donald Trump with his war of choice and his continuing threats to bomb. And the Netanyahu government with its continued attacks, unlawful attacks, repeated attacks against the people of Lebanon. Start calling them out and start acting with some kind of principle here. And it's good news that in this case, acting in principle is also acting in accordance with the material needs of Australians. We need a world with less chaos.
0: Il primo ministro britannico Keir Starmer è sottoposto a forti pressioni perché si dimetta, con esponenti di spicco del partito laburista che ora lo esortano a fissare una data per la sua uscita di scena. Tutto questo fa seguito alla vittoria di Andy Burnham alle elezioni suppletive di Makerfield, che ha spianato la strada ad una possibile sfida alla leadership. Il ministro per le imprese Peter Kyle ha dichiarato che Starmer sta ora valutando la situazione politica in cui si trova, dopo alcune settimane particolarmente difficili per il partito laburista. Anche Donald Trump è intervenuto affermando che Starmer si dimetterà e attaccando la sua politica in materia di immigrazione ed energia. L'Europa si sta preparando ad affrontare un'ondata di caldo prolungata con temperature che in alcune zone del continente si avvicinano a 40 gradi. Le autorità italiane hanno emesso un'allerta per 8 città che hanno registrato diversi giorni consecutivi con temperature superiori ai 35 gradi. Si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Le previsioni meteorologiche indicano il proseguimento di questo caldo intenso sulla pianura padana almeno fino al primo fine settimana di luglio, con temperature massime comprese tra i 35 e i 37 gradi e valori minimi notturni superiori ai 25 gradi nelle aree urbane. In Francia, intanto, ieri un

0: terzo del territorio nazionale era soggetto ad un'allerta simile. Condizioni climatiche anomale hanno colpito anche gran parte della Germania, con i meteorologi che prevedono un forte caldo nel sud del paese questa settimana. Gli animali faticano a far fronte alla situazione. Un centro di accoglienza gestito da Romain de Jager vicino a Namur, in Belgio, ha accolto circa 150 uccelli negli ultimi giorni.
1: Quasi 300 individui.
2: We currently have around 300 animals because it's really hot. We're experiencing a heat wave. Temperatures have been 35 or 36 degrees Celsius for the past few days, and it's forecast to continue for a few more. So we're seeing a massive influx of animals, especially birds that nest under the roofs.
0: Il tribunale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione Osaman Jemal Masri, l'ex comandante del famigerato carcere di Mitiga. Il verdetto è giunto al termine di un'indagine della Procura Generale Libica, avviata a seguito di numerose denunce per violenze, tortura ai danni di 10 detenuti e il decesso di un recluso causato dai maltrattamenti. La figura di Al-Masri è al centro di un intricato caso diplomatico e giudiziario con l'Italia. Nel gennaio del 2025 l'uomo era stato arrestato a Torino in esecuzione di un mandato di cattura internazionale con l'accusa di crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Tuttavia, dopo soli 2 giorni, la Corte d'Appello di Roma non aveva convalidato l'arresto, portando all'immediata scarcerazione dell'ex comandante. Il governo italiano aveva quindi provveduto al suo repentino rimpatrio in Libia tramite un volo di Stato, motivando la scelta con ragioni di sicurezza interna. E noi adesso passiamo alle valute. Il dollaro australiano è scambiato a 61 centesimi di euro e 70 centesimi di 61 centesimi di euro e 70 centesimi di dollaro americano. Sport mondiali, continuano le seconde partite dei gruppi. Belgio, Iran si è conclusa sullo 0-0 nonostante il Belgio fosse rimasto in 10. Intanto la Spagna si è ripresa dal sorprendente pareggio contro Capoverde, battendo l'Arabia Saudita per 4-0 con doppietta di Mikel Oyarzabal e a rete, la prima ai mondiali di Lamine Yamal. Si sta svolgendo in questo momento Uruguay contro Capoverde, dopo 12 minuti il risultato parziale è di 0-0. Infine si giocherà Nuova Zelanda contro l'Egitto a Vancouver. Chiudiamo con le previsioni del tempo. A Perth, scarse precipitazioni, temperatura massima 20 gradi. Adelaide, piogge 15, parzialmente nuvolosa Melbourne 14, parzialmente nuvoloso anche a Hobart 13 gradi. Freddo a Canberra 13 gradi, a Sydney possibili piogge 19, Brisbane parzialmente nuvoloso 21, nuvoloso a Cairns 27, infine Darwin soleggiato, temperatura massima 31 gradi.
3: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: Solo per un periodo limitato al Pine Grove Memorial Park, i loculi della quarta fila nell'area Terra Santa sono disponibili a partire da $17,325. Recentemente ridotti da $23,000, questi loculi offrono una posizione privilegiata in un ambiente sereno ed elegante. Contatta oggi stesso un nostro consulente per assicurarti un luogo di pace duratura. Per informazioni visita pinegrovecrem.com.au.
9: Rilassati con musica da tutto il mondo su SBS Chill. Ascolta SBS Chill sulla SBS.

0: Nova's audio app.
1: SBS Audio. Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
2: SBS
3: Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplabd karvata hai.
7: Far from the partisan politics.
1: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti i gusti e fantastici podcast tutti da scoprire. Scarica la SBS Audio app o visita
0: sbs.com.au/audio.
8: La redazione di SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Guringai e la popolazione Wurundjeri Woiwurrung della nazione Kulin e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o alle isole dello stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi.
9: Di nuovo buongiorno e ben ritrovati all'ascolto del programma in italiano di SBS di lunedì 22 giugno 2026. Con voi oggi Massimiliano Gugole. Non accenna a placarsi la tensione tra Giorgia Meloni e Donald Trump. La premier italiana nei giorni scorsi ha rigettato le insinuazioni del presidente statunitense, rendendo evidente una rottura di cui c'erano già stati diversi segnali nei mesi scorsi. E noi faremo il punto della situazione su questa diatriba che tanta curiosità ha suscitato un po' in tutto il mondo, per poi andare all'evento che più di ogni altro sa davvero attrarre l'attenzione del mondo. Nella nostra pagina sportiva di oggi racconteremo i mondiali di calcio che, lo sapete bene, qui in Australia sono trasmessi in diretta gratuitamente su SBS, ma ci sarà spazio anche per il MotoGP con la vittoria di Marc Marquez nella Repubblica Ceca e la squalifica di Marco Bezzecchi, e poi uno sguardo anche al tennis con Wimbledon alle porte. Per tutto questo e molto altro ancora, restate in nostra compagnia qui su SBS fino alle 10.

0: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Questa è la Presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni in un videomessaggio da lei pubblicato in risposta a quanto Donald Trump avrebbe detto in una telefonata con il giornalista dell'emittente La 7 Daniele Compatangelo. Usiamo il condizionale perché la Casa Bianca ne ha vietato la riproduzione in pubblico, ma Compatangelo ne ha letto una traduzione. Mi ha supplicato di fare una foto, voleva una foto con me a tutti i costi, non l'avrei fatta ma mi ha fatto pena. Queste le parole di Trump che hanno fatto infuriare Meloni con la reazione che abbiamo sentito. Trump a breve ha rilanciato e sul suo social Truth ha scritto che Meloni, di cui per inciso ha sbagliato a scrivere il nome, gli avrebbe chiesto più volte una foto con lui, forse secondo Trump per recuperare impopolarità. E nemmeno questa volta la premier italiana ha abbozzato scrivendo che l'amicizia con Trump non ha certo aiutato ad aumentare il suo consenso e invitando il presidente statunitense a pensare alla sua di popolarità. Meloni stessa lo ha definito uno spettacolo non all'altezza del nostro compito e ha promesso che almeno per lei questo sarà l'ultimo capitolo. Ma è davvero così? E cosa significa nell'ambito del rapporto tra Italia e Stati Uniti? Ne abbiamo parlato con il nostro corrispondente da Roma, il giornalista Carlo Fusi, a cui abbiamo chiesto se il rapporto privilegiato tra Roma e Washington, con Meloni pontiera tra i difficili Stati Uniti di Trump e l'Europa, sia davvero terminato o se si potrebbe trattare invece di una fase temporanea.
2: Diciamo che le affermazioni di Trump sono state una specie di fulmine a ciel sereno. Non è che non ci fossero stati in precedenza motivi di attrito tra Roma e Washington, anzi, e anche in quei casi, insomma, la Presidente del Consiglio è sempre stata piuttosto puntuta nelle sue reazioni. Però, insomma, diciamo che a Eliana, al G7, era sembrato che insomma, si fosse ricostruito un clima di amicizia o comunque di corrispondenza. Lo stesso presidente Costa lo aveva fatto capire, tant'è che alcuni giornali italiani molto vicini alla destra avevano titolato l'amico ritrovato, l'amore che ritorna, eccetera, eccetera. Ebbene, questi stessi giornali 24 ore dopo hanno dovuto cambiare completamente orizzonte, alcuni anche insultando Trump, perché appunto Trump ha attaccato in maniera molto specifica, molto netta, come abbiamo sentito, la Presidente del Consiglio, che ha risposto a suo modo. E peraltro gli ultimi capitoli sono addirittura più concitati, perché dopo questo botta e risposta insistito che c'è stato, di cui tu hai dato conto, la Presidente del Consiglio ha fatto sapere che insomma adesso basta, la questione è chiusa, non possiamo perdere il rapporto con gli Stati Uniti, quindi insomma facciamo buon viso al cattivo gioco. E se n'è andata al raduno degli alpini, che non era previsto che ci andasse, ma ci è andata dicendo: sono qui perché voglio bere un grande sorso di orgoglio italiano, insomma, diciamo, per far capire che insomma, diciamo, lei ha difeso gli interessi del paese, anche nei confronti del potentissimo presidente americano, il quale tuttavia proprio pochi minuti fa ha rilanciato di nuovo la polemica dicendo: abbiamo aiutato l'Italia, gli abbiamo dato miliardi per difendersi, lei e gli altri paesi della NATO, quando si è trattato di darci una mano per Hormuz non si sono fatti vivi, e quindi insomma questa cosa, i soldoni insomma gliela facciamo pagare. Questo non l'ha detto Trump, ma insomma il senso della cosa è l'irritazione contro l'Italia. Ora, perché l'Italia in particolare? Intanto un aspetto va sottolineato, che è un aspetto che non è nuovo nelle dichiarazioni di Trump, ma che in questo caso assume veramente un sapore molto acido, e cioè il fatto di dire ad una donna mi fai pena. Beh, Trump questo linguaggio lo ha usato solo con la Meloni, con Macron, con Starmer, perfino con Sanchez, che è il più acerrimo nemico in questo momento della politica americana, non si è permesso di dire una cosa del genere, quindi insomma già questo squalifica abbastanza il personaggio, con tutto il rispetto naturalmente. Dopodiché, perché proprio l'Italia? Beh, perché l'Italia era quella che secondo Washington, secondo la Casa Bianca, era un po' la testa di ponte nei confronti dell'Europa, cioè il paese che, proprio perché Meloni ha sempre fin dall'inizio difeso il rapporto strano, ha voluto mantenere un atteggiamento dialogante, di contatto, nonostante le bordate che l'amministrazione americana ha lanciato in Europa, proprio perché l'Italia doveva essere il paese, la punta di diamante di questo attacco all'Europa, quando invece l'Italia, per un verso, si è riavvicinata all'Europa dopo le polemiche appunto che ha avanzato Trump, ha vietato l'uso come da trattati internazionali, non è che è stato uno sgarbo, è che non si poteva proprio fare, ha vietato l'uso della base di Sigonella, e che rimanda anche a altre vicende molto sentite dagli italiani. E beh, insomma, diciamo, tutto questo ha determinato un atteggiamento di grande freddezza, chiamiamola così, della Casa Bianca verso Meloni. Ora, che cosa significa questo? Beh, significa che è finita, poi soprattutto, appunto, tutti dicono, beh, vediamo intanto se la Meloni risponde, ha detto che non lo voleva più fare, ci sono nuovi attacchi, vediamo che cosa succede. Rompere il rapporto con gli Stati Uniti non è possibile, e però certo in queste condizioni sarà molto complicato continuare ad averlo, e bisognerà che la Presidente del Consiglio ricalibri la sua politica estera proprio alla luce di quello che sta accadendo.
1: Ecco Carlo, in Italia il sostegno a Meloni è stato pressoché unanime anche da parte dell'opposizione nel difendere appunto la Presidente del Consiglio dagli attacchi di Trump, ma c'è anche chi ha fatto notare come dichiarazioni come queste non siano poi così imprevedibili visti i precedenti del Presidente statunitense. Infatti Meloni stessa si è detta allibita, ma ha ammesso che non è la prima volta che Trump si comporta così con gli alleati, e quindi ha anche poi fatto in un certo senso autocritica per avere sempre assecondato questo amico, tra virgolette, così, ancora una volta, virgolette, imprevedibile.
2: Ma autocritica è un termine che non credo esista nel vocabolario della Meloni, quindi non direi così. Direi certamente che la Meloni si è resa conto che quel tipo di approccio che lei insistentemente, testardamente, per usare un aggettivo, anche l'avverbio che spesso usa la Schlein, ecco, che lei testardamente ha ricercato, anche a dispetto di quelle che erano le posizioni degli altri paesi europei, dei cosiddetti volenterosi, beh, quella politica, quel modo di approcciarsi alla Casa Bianca hanno subito un attacco molto forte dallo stesso presidente americano, e quindi non è possibile tornare indietro, non è che la Meloni può rimangiarsi tutto, diciamo, l'armamento.

0: mentale, anche ideologico che ha messo in campo la difesa dell'Occidente come categoria, eccetera. Questo no. Però certamente non può neanche non tener conto, come sta facendo, di quello che succede, delle accuse che arrivano dall'amministrazione americana. Quindi, come dicevo, dovrà ricalibrare la sua politica estera e non sarà a costo zero. Perché è vero che c'è stato, come giustamente tu hai rilevato, un'adesione bipartisan all'atteggiamento, un sostegno alle parole della Meloni, perché l'orgoglio del paese, l'autonomia dell'Italia non può essere così calpestata. E però contemporaneamente parte dell'opposizione ha ricordato a Meloni che tutto questo accade proprio perché lei ha avuto, come dire, un atteggiamento troppo pedissequo, troppo condiscendente, troppo. Addirittura in Parlamento c'è stata una polemica molto forte con un senatore dei 5 Stelle che ha accusato la Meloni di usare le ginocchiere nei confronti del presidente americano, eppure qui insomma qualche accenno sessista non è mancato. Però insomma diciamo il problema è che se Trump si permette di avere questo atteggiamento nei confronti della Meloni, è vero che ce l'ha con tutti gli altri leader europei, però insomma se lo fa è perché forse, dicono le opposizioni, sei stata troppo prona ai desideri del presidente americano. Meloni non sostiene questo, sostiene che lei ha sempre ricercato l'alleanza con gli USA e che continuerà a farlo, però certo adesso è molto complicato e quindi certamente bisognerà rivedere i rapporti.
1: E questo era il giornalista Carlo Fusi che abbiamo sentito poco prima del programma di oggi in collegamento da Roma sulla rottura tra Giorgia Meloni e Donald Trump. Continueremo ad ascoltare Carlo Fusi nella seconda parte del programma di oggi e poi come sempre ritroverete il suo intervento integrale, riascoltabile quando lo vorrete in podcast sul sito sbs.com.au/italian.
2: State ascoltando SBS Italian.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Un duetto che non passa inosservato, questo tra Angelina Mango e Marco Mengoni, Incanto d'amore, canzone che è uscita pochi giorni fa. Sono le 8:30 e ora qui nel programma In Italiano di SBS ci prendiamo una piccolissima pausa per prepararci alla nostra pagina sportiva che troviamo tra pochissimo.
2: What you think of my new saddle, Lizard?
3: Oh yeah, swell, mate. Proper comfy.
2: Just one of the upgrades I've added to this puppy.
3: What else have you got on here?
2: New air intake filter, quick shifter, and a beefy muffler.
3: Well, that's why you ride with Geico Motorcycle Insurance, so you can cover your custom parts and equipment. Now let's hear that muffler purr.
2: All right, hang on tight to my love handles.
4: It feels good to ride with help. It feels good to Geico.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies have rejected me.
8: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
6: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
9: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
1: E alle 8:33 torniamo in diretta qui su SBS con il programma In Italiano di oggi, lunedì 22 giugno 2026, in compagnia di Massimiliano Gugole. Tra poco ci buttiamo tutto nello sport, ma prima rivediamo assieme i titoli del giornale radio di questa mattina. Svizzera ha concluso il primo round di colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran tra minacce e tensioni. Italia, continuano gli attacchi Donald Trump a Giorgia Meloni, Palazzo Chigi non risponde. Australia, il governo pronto ad affrontare il virus dell'influenza aviaria H5 dopo la conferma del primo caso nel paese. E per lo sport apriamo ora appunto la pagina sportiva con la sigla.
10: Gli azzurri, i campioni del mondo.
11: Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
12: Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere con la lotta.
1: E nella pagina sportiva di oggi grande spazio ai mondiali di calcio con l'analisi degli ultimi risultati e una panoramica sui vari gironi. Non mancherà però uno sguardo anche agli altri sport, a partire dalla MotoGP, dove Marc Marquez torna al successo e rilancia le proprie ambizioni iridate. E poi c'è anche il tennis con Wimbledon ormai alle porte, un'edizione che può essere

0: sembra arricchita da un clamoroso ritorno. Per raccontare tutto questo c'è qui con noi, come sempre, il nostro caro Paolo Gallo. Buongiorno.
1: Buongiorno a te Max e un buongiorno soprattutto ai nostri ascoltatori.
0: Come si fa a non partire dai mondiali, Paolo? Si parte dai mondiali anche oggi? Come sono andate le ultime partite?
1: Volevi partire dal clamoroso ritorno, però ti lascio lì, ti lascio così lì in sospeso. Allora, i mondiali nel frattempo che appunto si stanno giocando, come saprete e come sicuramente sarete anche stati aggiornati dal fatto che appunto i mondiali sono in diretta su SBS, li potete vedere a qualsiasi ora, diciamo, perché più o meno dalle 5 del mattino fino alle 2 del pomeriggio ci sono solo i mondiali, perché stiamo viaggiando a un ritmo di 4 partite al giorno, ma soprattutto anche se avete perso qualche partita la potete sempre ritrovare su SBS On Demand. Al momento in campo ci sono l'Uruguay e Capoverde e il risultato è a sorpresa, come tanti altri risultati ci sono stati in questa edizione del mondiale, a sorpresa il Capoverde è in vantaggio per 1-0, è passato in vantaggio al 21esimo su un calcio di punizione, ha segnato Pigna, che ha tirato proprio una pigna verso la porta dell'Uruguay, appunto su calcio di punizione prima del drink breaks, e poi adesso appunto l'Uruguay sta tentando di trovare il pareggio. Prima di questa partita c'è stato il pareggio tra Belgio e Iran, una delle partite più equilibrate, diciamo, della seconda giornata dei mondiali, dove abbiamo visto anche qualche punteggio roboante, come ad esempio il 5-1 dell'Olanda sulla Svezia o il 4-0 del Giappone sulla Tunisia, mentre a Los Angeles appunto è finita senza reti tra Belgio e Iran. Però è stata una gara intensa e ancora una volta i protagonisti sono stati i portieri. Poi c'è un altro portiere che è stato protagonista di un punto storico, che gioca in una squadra a te cara, Max, il Curaçao, di cui parleremo tra pochissimo. In questo caso invece il portiere dell'Iran, Alireza Behrenvand, e il portiere del Belgio, Courtois, sono stati i protagonisti. Un aneddoto sul portiere dell'Iran, Behrenvand, è quello che ha parato nel 2018 nel mondiale del 2018, ha parato un rigore a Cristiano Ronaldo, ma è anche famoso per il lancio. Lui riesce a lanciare la palla con le mani fino a 60 metri. La leggenda narra, lui è cresciuto come pastore, narra che quando portava il gregge a pascolare lui si mettesse con le pietre e cercasse di tirarle il più lontano possibile.
2: Credo che dicesse che lanciava le pecore.
1: No, le pietre, speriamo non addosso alle pecore, comunque lanciava queste pietre. Si dice che questo sia la base dei suoi lanci lunghi. Comunque, questo portiere che gioca in Iran è stato protagonista di questa partita, dove appunto il Belgio, che ricordiamo schiera tra la sua squadra Trossard, De Bruyne, Lukaku, insomma tutta gente di primo livello, non è riuscito appunto a segnare. Ora il Belgio, che appunto dopo pareggia un'altra partita dopo l'1-1 contro l'Egitto nella prima gara di questo girone, insomma, affronterà la Nuova Zelanda nella terza partita e da lì, insomma, dovrà giocarsi appunto il passaggio del turno. L'altra partita che si è giocata nella notte è stata Spagna-Arabia Saudita. Questa partita vinta dalla Spagna per 4-0, che dopo il deludente 0-0 all'esordio contro Capoverde, che l'abbiamo letto come deludente, però vedendo cosa sta facendo adesso Capoverde contro l'Uruguay, forse così deludente non è, perché magari Capoverde sarà una delle sorprese di questi mondiali. Invece questa volta invece la Spagna ha vinto 4-0 contro l'Arabia Saudita. Ovviamente dal primo minuto ha giocato Lamine Yamal, che sarà uno dei protagonisti di questo mondiale. Al decimo è entrato nel mondiale, il suo primo tra l'altro, che sta giocando segnando appunto il suo primo gol, di cui ascoltiamo il commento.
3: There they come again, Lamine Yamal! There is his moment! He has arrived at the World Cup!
1: E questo appunto il commento storico, lo lasciamo lì, perché tra 10 anni, quando penseremo quando è stato il primo gol di Yamal, è stato appunto questa notte contro l'Arabia Saudita, e questo è stato il commento di quel momento. Poi dopo c'è stata la doppietta di Oyarzabal e poi appunto ha chiuso un autogol di Al Tambakti.

un tiro di Cucurella nel secondo tempo. Questa è una vittoria importante per la squadra di Luis de la Fuente, che sale appunto 4 punti e poi aspetterà l'Uruguay, che appunto vedremo come l'Uruguay ne uscirà dalla partita con Capoverde. Ovviamente tutte le prime pagine sportive del mondo.

0: su SBS.
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
2: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
1: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: A partita in corso perché non stava bene, questa volta invece ha cominciato fin da subito e fin dai primi minuti della partita si era capita che appunto sarebbe stata la sua partita. Quando lui è in campo la Spagna è un'altra squadra, soprattutto perché gli avversari devono raddoppiare le marcature su di lui, si aprono ovviamente spazi per altri giocatori, due su tutti come Dani Olmo e Oyarzabal, e soprattutto la Spagna può anche attaccare, può anche permettersi di attaccare in transizione. Poi a quel punto, se c'è un uno contro uno, Yamal è diciamo tra i primi al mondo. Ovviamente il suo gol ha avuto un effetto psicologico enorme, perché ha interrotto un digiuno di quasi 300 minuti senza rete appunto della Spagna, e quindi appunto da lì poi si è sciolta la squadra e ha passeggiato sull'Arabia Saudita.
4: Hai citato il Curaçao prima, squadra che abbiamo ormai adottato qui a SBS Italian, quasi è diventata la nuova Italia, diciamo così.
3: Sì,
4: com'è andata?
3: E anche blu, c'è anche la maglietta blu e gialla, insomma. Però ieri è stata una giornata storica per il mondiale, ma anche per Curaçao, perché se la Minya Mal rappresenta il futuro del calcio, come abbiamo detto, anche il presente, ma insomma quello che dominerà per i prossimi 20 anni, Eloy Rom, che è il portiere del Curaçao, rappresenta il motivo per cui amiamo il mondiale, perché è un portiere di 37 anni proveniente dalla nazione più piccola del torneo, che con 15 parate in una partita regala al suo paese il primo punto della storia della Coppa del Mondo, perché è finita 0-0, ma è stato un assedio vero e proprio. Insomma, l'Ecuador avrebbe meritato la vittoria, perché ha fatto oltre 30 tiri, possesso palla non ve lo stiamo neanche a dire, occasioni create in continuazione, ma appunto c'è stato il portiere. Ascoltiamo proprio il commento finale di quando la partita è finita, di quel punto guadagnato appunto da Curaçao.
5: Curaçao is shocked, Ecuador. An extraordinary point for Dick Advocaat. A historic performance for Eloy Rome. Curaçao 0, Ecuador 0. One of the most shocking World Cup results in recent memory.
3: E insomma, shocking, questo era appunto il commento di SBS, appunto a quel momento lì, shocking più che altro perché solo una settimana prima Curaçao, che ricordiamo è un paese di 156.000 abitanti, il paese più piccolo mai qualificato ad una Coppa del Mondo, aveva perso 7-1 contro la Germania, quindi tutti quanti pensavano insomma che il torneo fosse già finito per loro, ma soprattutto che sarebbe stata un po' la squadra materasso, quella con cui ognuno si sarebbe divertito a segnare tanti tanti gol, e invece la squadra insomma si è rialzata, e Rom, il portiere a 37 anni, ovviamente ha giocato la sua miglior partita della carriera, almeno quella che hanno visto tutti, perché magari l'ha fatta di più belle, però chi l'ha visto?
4: Non lo sappiamo.
3: Comunque ha effettuato, dicevamo, 15 parate di 90 minuti, che è il record assoluto per una partita mondiale nei tempi regolamentari. Per dare un'idea della portata dell'impresa, Tim Howard, portiere degli Stati Uniti, contro il Belgio nel 2014, era arrivato a 16 parate, ma con i supplementari, quindi Rom ne ha fatte 15 in soli 90 minuti. A fine partita ci sono state grandi feste, ovviamente si sono sprecati i video della celebrazione dei giocatori del Curaçao, che sono stati raggiunti nello spogliatoio.
4: Deve essere un bel momento per essere a Curaçao.
3: Ah, questo avremmo dovuto
4: farla diretta da là,
3: insomma, perché poi a fine partita i reali, insomma la famiglia reale olandese, è entrata nello spogliatoio a ballare con la squadra. Cioè, di questo momento lo ha raccontato il CT del commissario tecnico del Curaçao, Dick Advocaat, che anche qui, se parliamo ancora di record, ha 78 anni, è l'allenatore più vecchio a sedere in panchina nella storia del torneo. Ascoltiamo la sua dichiarazione a fine partita.
6: Ja, naast het gelijke spel was dat wel eigenlijk het hoogtepunt van de avond.
7: Ja. Yes, besides the draw, that was actually the highlight of the evening. Yes, the people were so genuine. They came in with so much joy on their faces. First, the

0: king and then the queen and then his daughter, and she immediately joined in the festive revelry, because with us that music is always on. Yes, and immediately dancing with the players. Yes, that was truly a moment of truth for me. How they are in real life. They're real people.
1: Eh, insomma, questo era Nick Dick Advocat, che appunto a fine partita ha raccontato la festa negli spogliatoi del Curaçao, che sta vivendo un sogno. E pensate, al momento non è ancora fuori matematicamente dal mondiale. Si giocherà la qualificazione ai sedicesimi nell'ultima giornata contro la Costa d'Avorio.
2: Anche a chi non piace lo sport si può divertire in questi momenti, perché insomma ci permettono i mondiali di raccontare anche delle belle notizie, delle belle emozioni.
1: E per questo che è bello il mondiale, insomma. Yamal, Messi, Haaland, loro segneranno sempre, faranno record su record. Però il Curaçao che fa un punto al mondiale, o il
2: portiere, è una storia da raccontare, è una storia da godere.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details. Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
3: .48, bentornati in diretta qui nel programma in italiano di SBS di lunedì 22 giugno 2026 in compagnia di Massimiliano Gugole e di Paolo Gallo nella pagina sportiva che stiamo dedicando ai mondiali di calcio. Paolo, sono ormai passati circa una decina di giorni dall'inizio del torneo, forse è ora di fare un po' il punto, una panoramica tra i tanti gironi e le tante squadre che stanno giocando.
4: Sì, nel frattempo diamo anche un aggiornamento ai nostri ascoltatori. Ha pareggiato l'Uruguay, ha pareggiato appunto con il suo centrocampista esterno dello Sporting Lisbona, Maximiliano, quindi Max, sei anche un po' anche tu lì
3: in causa.
4: Araujo, insomma, che ha portato il risultato sull'uno pari. Adesso siamo al terzo minuto di recupero del primo tempo, appunto, di Uruguay Capoverde. Noi facciamo il tifo per Capoverde, ma sì,
3: per le squadre che insomma non hanno questo prestigio storico, ma...
4: esatto. Almeno ci danno storia da raccontare. Comunque, dicevamo, facciamo una panoramica di questi gironi. Allora, il gruppo A è quello con il Messico. Il Messico ha vinto le prime due gare, ora deve affrontare la Repubblica Ceca, che cerca la prima vittoria del mondiale per rimanere in gioco, mentre la Corea del Sud invece potrà consolidare il secondo posto vincendo contro il Sudafrica. Al momento, se la situazione rimanesse così, ovviamente anche negli altri gironi, nei sedicesimi di finale il Messico affronterebbe la Scozia, mentre la Sud Corea la Svizzera e la Repubblica Ceca l'Iran. Nel gruppo B, anche qui ci sono già giocate due partite, il Canada è primo a 4 punti dopo la vittoria per 6-0 con il Qatar, in cui ha segnato 3 gol l'attaccante della Juventus David, che non so, è stata una buona e una cattiva notizia per i tifosi juventini, perché qualcuno ha detto adesso fa 3 gol, vuol dire che adesso ce lo teniamo, perché quest'anno non ha fatto tanto bene con la Juventus. Altri hanno detto invece: meno male ha fatto 3 gol, così almeno lo vendiamo. Bisognerà vedere un po' cosa succederà dopo questa tripletta. Comunque, nello stesso girone, che tra l'altro doveva essere il nostro, c'è la Svizzera.
3: Ancora.
4: Sì, perché la Svizzera ha vinto 4-1 contro la Bosnia. Ti sta bene, insomma, no, l'hai detto tu, l'ho detto io, non lo so.
3: L'hanno pensato in tanti, l'hai detto.
4: Io l'ho detto, e quindi a questo punto c'è Canada con 4 punti, Svizzera con 4 punti e poi Bosnia e Qatar con un punto. Dovesse rimanere così, ci sarebbe Canada, New Zealand, Nuova Zelanda e Svizzera su Corea, e poi la Bosnia sarebbe comunque passerebbe comunque e affronterebbe gli Stati Uniti. Nel gruppo C il Brasile ha fatto il Brasile contro l'Haiti vincendo 3-0 nella giornata di sabato, stessi punti del Marocco che ha vinto 1-0 contro la Scozia, poi c'è la Scozia a 3 punti, l'Haiti a 0. Dovesse rimanere così, ci sarebbe una delle partite forse più interessanti di questa prima parte del mondiale, quella tra Brasile e Giappone nei sedicesimi. Il Marocco affronterebbe l'Olanda, altra partita da guardare, poi ci sarebbe Scozia-Messico. Nel gruppo D

0: Stati Uniti sono primi a 6 punti contro, appunto, dopo la vittoria per 2-0 contro, contro l'Australia, Paraguay e l'Australia appunto a 3 punti, e Paraguay che ha vinto, tra l'altro ha fatto una vittoria eroica contro la Turchia, perché ha giocato per 10 in 10 uomini per più di un tempo. Ricordiamo, la Turchia allenata da Vincenzo Montella è già stata eliminata da questo mondiale per via delle due sconfitte contro Australia e Paraguay, però se ne va a casa dopo aver fatto 65 tiri in due partite, di cui 15 nello specchio della porta, senza fare gol. Max, quando non ce n'è, non ce n'è.
1: Montella avrà preso in casa la iella, dici?
0: Sì, Montella ha detto: non ho mai visto una cosa simile, se ne andiamo via dopo queste, però insomma, quando non ce n'è, non ce n'è. Dovessero rimanere così tutte le carte, l'Australia affronterebbe il Belgio nei sedicesimi, il Paraguay affronterebbe la Germania, come abbiamo detto, Stati Uniti affronterebbero la Bosnia, Germania nel gruppo D, nel gruppo E a 6 punti, dopo la vittoria in rimonta contro la Costa d'Avorio per 2-1, Costa d'Avorio 3 punti. In questo momento, rimanessero così le situazioni, la situazione Germania-Paraguay, Costa d'Avorio-Francia e Ecuador, che in questo momento sarebbe qualificata ai danni del Curaçao, perché Curaçao ne ha prese 7 con la Germania, affronterebbe la Colombia, quindi Curaçao eliminato.
1: Mi sto rendendo conto che sono davvero tante le squadre che giocano quest'anno, le sento proprio.
0: Sono ben 48, insomma, quindi c'è il gruppo F, Olanda prima con 4 punti con il Giappone, che ha vinto appunto 4-0 alla Tunisia, tra l'altro unica squadra ad aver cacciato il proprio allenatore dopo una partita, cioè era Sabri Lamouchi, arriva al mondiale dopo aver fatto le qualificazioni, perdi la prima 5-1 contro la Svezia, ti cacciano.
1: Impietosi.
0: Impietosi. Tra l'altro arriva quello nuovo, Renard, quello che era l'allenatore dell'Arabia Saudita con l'Argentina, che avevano vinto appunto l'altro mondiale, è arrivato e ne ha prese 4 dal Giappone. Quindi,
1: cacciato pure lui?
0: No, al momento no, però non è cambiato niente. Insomma, signora federazione tunisina, vabbè. Comunque, Olanda appunto, abbiamo detto Marocco, Giappone, Brasile, Svezia, Norvegia ci sarebbe. Gruppo G, Iran e Belgio con 2 punti prime, si aspetta Nuova Zelanda e Egitto che giocano oggi alle 11 il risultato tra queste. Nel gruppo H la Spagna è a 4 punti e prima, Arabia Saudita, Uruguay e Capoverde entrambe tutte quante a 1. In realtà Uruguay e Capoverde al momento attenzione, perché l'Uruguay sta vincendo 2-1, quindi sorpasso dell'Uruguay che ha fatto gol da pochi minuti contro il Capoverde, quindi a questo punto l'Uruguay sarebbe primo con l'Argentina a 4 punti. Nel gruppo I la Francia domani alle 7 si affrontano Francia e Iraq, e alle 10 Norvegia Senegal per la seconda giornata di questo girone. Nel gruppo J Argentina Austria si affronteranno nella notte di domani, e poi Giordania Algeria si affronteranno alle 13. Nel gruppo K stiamo facendo l'alfabeto, caro Max,
1: e prossima edizione secondo me finiamo le lettere.
0: Esatto, Colombia, che magari ci qualifichiamo, rimaniamo in focus.
1: L'amarezza.
0: Colombia, Congo e Portogallo, Uzbekistan si affronteranno mercoledì, e poi c'è anche il gruppo L, che è quello dell'Inghilterra, che appunto Inghilterra, Ghana e Panama, Croazia si affronteranno nella giornata di mercoledì. Poi da giovedì in poi inizieranno le terze giornate dei vari gironi, l'Australia giocherà contro il Paraguay venerdì alle 12.
1: Insomma, questo appuntamento sicuramente da segnare sul calendario, ma insomma di tutte queste squadre che abbiamo elencato, quante passeranno il primo turno?
0: Allora, si arriva questa è la novità insomma di questo torneo, perché ci sono i sedicesimi di finale, ovvero le prime due classificate di ogni girone, i gironi sono 12, passano e sono 24 squadre, più le 8 migliori terze qualificate tra i 12 gironi. Insomma, c'è una quantità incredibile di partite in questo periodo, ma alla fine quelle eliminate saranno pochissime, cioè 12 squadre che arrivano ultime e altre 4, quindi 16 squadre, che sono quelle in più rispetto all'altro mondiale. Pensate, chi l'ha pensata questa?
1: Non lo so, una mente complessa. Andiamo allora alla partita dell'Australia che abbiamo citato e che chiaramente ora noi anche italo-australiani guardiamo con un po' d'affetto, visto che l'Italia non c'è, almeno l'Australia c'è e sta combattendo per noi.
0: Esatto, insomma venerdì alle 12 si giocherà appunto Australia-Paraguay per il passaggio valevole, per più che altro per vedere chi arriva seconda, perché appunto la Turchia è già eliminata e entrambe dovrebbero ormai passare passare ai sedicesimi di finale, bisogna vedere chi passerà per seconda e chi per terza, e quindi da quello poi si vedrà chi affronteranno nell'altra partita. Al momento l'Australia affronterà il Belgio, il Paraguay affronterà la Germania, quindi non lo so qual è meglio. Forse ovviamente è meglio affrontare il Belgio rispetto alla Germania. Comunque, quello che ha fatto parlare della partita contro gli Stati Uniti è stato soprattutto la formazione iniziale che Tony Popovic ha schierato. Perché? Perché tutti si sono sorpresi di vedere i marcatori della prima partita, Iran Kunda e Metcalf, in panchina. E qui Tony Popovic non ha rispettato una delle leggi più antiche del calcio, ovvero squadra che vince non si cambia, Tony, non si cambia. Tony ha cambiato, quindi il primo tempo gli Stati Uniti, che stanno giocando un gran calcio, hanno segnato due gol. Nel secondo tempo poi si sono visti in campo Metcalf, Iran Kunda, si è visto Volpato, insomma, che ha fatto il suo debutto al mondiale, e allora l'Australia si è affacciata un po' di più nell'altra metà campo. Gli è stato chiesto ovviamente a Popovic nella conferenza stampa come mai questa scelta. Questa è stata la sua risposta.
2: Oh, we didn't want to go with the same 11, and you could see why today. Probably I should have made more. When you look at how difficult, we knew it would be a difficult match. We know that the power that the US has. But, you know, we judge what we see at training as well, in how the players look, how they've recovered physically, emotionally from the match. And we wanted some freshness in those wide areas, and that enabled us to put the more explosive players on in the second half.
0: E insomma Popovic ha detto che insomma le scelte erano per dare un po' di respiro ai giocatori che avevano fatto la prima partita, e poi anche per dare un po' di cambi nelle zone, nelle wide areas, quindi nelle zone esterne del campo, che sono parte essenziale del gioco dell'Australia, che più che altro è difesa e contropiede. Appunto, però in tanti hanno visto questa scelta di lasciare fuori due punto marcatori come una scelta errata. Dall'altra parte adesso l'Australia affronterà il Paraguay, che si è reso protagonista della prima espulsione perché il giocatore, in questo caso Almirón, durante la partita contro la Turchia, parlando con un avversario, si è messo la mano davanti alla bocca, e questa cosa non si può più fare da quando è successo in Champions League. Insomma, un provvedimento adottato in seguito alla controversia scoppiata durante Benfica Real Madrid tra Prestiani e Vinicius, perché Prestiani gli aveva detto qualcosa con la mano davanti, Vinicius era impazzito dicendo che gli aveva detto qualcosa di razzista, e quindi a quel punto hanno detto: non si può più, se vuoi dire qualcosa la dici senza il bisogno di metterti la mano davanti. È stato chiesto a Irvine, difensore dell'Australia, che cosa ne pensi di questa regola. Questa è stata la sua risposta.
3: Yeah, listen, I think it's clear. Like we were all told before, it's going to be controversial in some ways because we don't know the nature of what it was. But when you look at what's happened in the past, especially, you know, around what happened, the incident with Vinicius Jr., and I think it takes everything out of the equation. If you're saying something to someone that you don't want to be seen, then I think it's safe to say that if you can't be seen saying it, then it shouldn't be said. So listen, for me, it's a clear line on the rule, and we were all told about it, so it is what it is.
0: E insomma, se non si può fare, non farlo, e via. Quindi non ti mettere la mano davanti alla bocca se vuoi parlare con un avversario.
1: C'è ancora altro da raccontare nella pagina sportiva, oltre ai mondiali di calcio, tra cui MotoGP e tennis. Lo faremo nella seconda parte del programma, ma ora passiamo la linea a Carlo Reglia per la seconda edizione del Giornale Radio. Noi ci sentiamo subito dopo.

0: Svizzera in certezza sull'apertura dello stretto di Hormuz alla fine della prima giornata di colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran. Italia continua gli attacchi di Donald Trump a Giorgia Meloni. Australia, il ministro delle finanze del Queensland minaccia di rendere pubblici i nomi dei fornitori di energia elettrica che non trasferiscono i risparmi sull'elettricità ai consumatori. Sport, l'Uruguay ribalta Capoverde alla fine del primo tempo, la Spagna travolge l'Arabia Saudita. Buongiorno con la seconda edizione del giornale radio di SPS, condotto in studio da Carlo Oreglia. E apriamo questa seconda edizione del giornale radio dalla prima tornata di colloqui tra Stati Uniti e Iran, che forniscono versioni contrastanti riguardo al fatto che lo stretto di Hormuz rimanga aperto o meno. L'Iran ha affermato di aver chiuso questa via navigabile cruciale, avvertendo che le navi potrebbero non essere al sicuro se tentassero di attraversarlo. Il segretario dell'Energia degli Stati Uniti, Chris Wright, da parte sua ha affermato che nelle ultime 24 ore 67 navi abbiano attraversato lo stretto rispetto alle 55 del giorno precedente, aggiungendo che il traffico di petrolio e carburante è ora vicino ai livelli precedenti al conflitto.
1: Traffic is flowing through the straits quite nicely. Now that's because of a U.S. military presence. Iranians still have not demined the central shipping channel, but the U.S. opened a separate channel down south, and we've been escorting ships through that for several weeks now.
0: Si è conclusa intanto in Svizzera la prima giornata di colloqui tra Stati Uniti e Iran. Tra i punti più controversi figurano l'alleviamento delle sanzioni, i beni congelati all'Iran e la preoccupazione in materia di sicurezza relative al Libano e allo stretto di Hormuz. Nel frattempo, fonti vicine alla delegazione iraniana hanno riferito all'agenzia di stampa semiufficiale iraniana Tasnim che i diplomatici iraniani avrebbero abbandonato i colloqui di pace in segno di protesta contro le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Trump. Durante l'incontro, il presidente Trump ha pubblicato un post sulla sua piattaforma social Truth scrivendo: «L'Iran deve impedire immediatamente ai propri rappresentanti ben pagati in Libano di causare disordini. Se non lo faranno, colpiremo di nuovo l'Iran con grande forza, proprio come abbiamo fatto la settimana scorsa, ma ancora più duramente». La notizia poi dell'abbandono è stata poi smentita da fonti diplomatiche iraniane. Intanto Donald Trump continua ad attaccare la premier Giorgia Meloni, scrivendo sempre su Truth: dopo aver speso miliardi di dollari per la NATO, l'Italia e il suo premier non sembrano nemmeno disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran e alla sua seria minaccia nucleare. Da decenni li difendiamo, ma quando arriva il momento di difendere noi e il resto del mondo non ci sono. La premier Giorgia Meloni aveva spiegato ieri che non avrebbe più replicato al presidente statunitense. Palazzo Chigi resta quindi in silenzio, difendendo la linea tracciata dopo le prime repliche ferme non rispondere più alle accuse. E prima dell'attacco di Trump, Meloni era arrivata a sorpresa al raduno degli alpini a Gemona del Friuli e aveva commentato la sua risposta precedente al presidente americano.
2: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, e quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare. E poi era anche un'occasione per ringraziare gli alpini anche per il lavoro straordinario che hanno fatto durante le Olimpiadi e non solamente durante le Olimpiadi.
0: Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha lanciato un severo monito sul programma nucleare iraniano. Il primo ministro ha affermato che Israele ha eliminato quella che ha definito una minaccia esistenziale a seguito di pesanti attacchi contro gli impianti nucleari iraniani. Netanyahu ha dichiarato che Israele e gli Stati Uniti hanno danneggiato in modo significativo la capacità nucleare dell'Iran. Intervenendo a un vertice politico a Gerusalemme, ha affermato che la diplomazia non

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Do not let that happen.
2: Gli attacchi e gli scontri di fuoco israeliano hanno causato la morte di almeno 9 persone nella striscia di Gaza, tra cui un bambino e un giornalista di Al Jazeera. Secondo le autorità sanitarie, 4 palestinesi sono stati uccisi in un attacco aereo contro un condominio nel quartiere di Sabra, a Gaza City. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver preso di mira un militante, ma non ha fornito ulteriori dettagli. Altre vittime sono state segnalate a Beit Lahia, Khan Yunis e nel campo profughi di Bureij, dove il giornalista Ahmed Wusha era tra le persone rimaste uccise. Spostiamoci in Italia, dove si è conclusa con un blitz ad alta tensione la vicenda di Sara e Alisia, le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Le forze dell'ordine le hanno rintracciate a Formia, in una provincia di Latina, all'interno di un alloggio popolare. L'appartamento in cui si nascondevano appartiene ad uno zio materno ed è situato a poca distanza dall'abitazione della madre delle ragazze. L'operazione scattata nelle ore scorse ha visto l'impegno di circa 30 carabinieri in divisa in borghese affiancati dalle forze speciali. L'intera area è stata transennata impedendo temporaneamente l'accesso persino ai residenti del complesso. La svolta è arrivata dopo ore di estrema apprensione. Soltanto poche ore prima la madre Valentina aveva espresso il drammatico timore che le figlie fossero morte. Spostiamoci in Australia. Il Premier e il Ministro del Tesoro del Queensland stanno aumentando le pressioni sui fornitori di energia che non trasferiscono i risparmi sull'elettricità ai consumatori. L'autorità per la concorrenza del Queensland ha reso noto che i costi dell'elettricità dovrebbero diminuire di quasi il 7% per le famiglie nelle zone regionali e di oltre l'8% per le piccole imprese a partire dall'inizio di luglio. Il ministro del tesoro David Janetsky ha annunciato che Ergon Energy, società di proprietà dello Stato che serve le zone regionali del Queensland, ha ricevuto l'ordine di trasferire integralmente i risparmi ai consumatori.
3: I need to see energy retailers doing the right thing by Queenslanders, passing on those savings. And I've said it before, but if I need to name and shame to get retailers to do the right thing, that's exactly what I'll be doing.
2: Queste dichiarazioni arrivano alla vigilia della presentazione del bilancio dello Stato del Queensland, che il ministro del Tesoro David Janetsky renderà noto martedì. Il Parlamento federale riprende oggi i lavori per le ultime 2 settimane di sessione prima della pausa invernale di 5 settimane. Il Partito Laburista cercherà di far approvare le sue controverse modifiche al sistema fiscale prima della lunga pausa. Sono in corso negoziati tra i Verdi e il governo albanese su questa importante riforma. Venerdì scorso una commissione guidata dal Partito Laburista ha presentato la sua relazione finale, raccomandando l'approvazione della legge che propone modifiche al cosiddetto negative gearing e all'imposta sulle plusvalenze, la capital gain tax. Le valute: il dollaro australiano è scambiato a 61 centesimi di euro e 70 centesimi di dollaro statunitense. Sport: ai mondiali continuano le seconde partite dei diversi gruppi e dopo il primo tempo l'Uruguay conduce su Capo Verde per 2-1 con la rete del pareggio e del vantaggio uruguagio alla fine del primo tempo. Il Capo Verde era passato in vantaggio con una punizione di Pina al 21esimo. Belgio Iran intanto si è conclusa solo 0-0 nonostante l'espulsione di Ngoi del Belgio al 67esimo e i 22 tiri in porta proprio del Belgio. Nel girone G sono stati soltanto pareggi al momento. Intanto la Spagna si è ripresa dal sorprendente pareggio contro Capo Verde battendo l'Arabia Saudita per 4-0 con doppietta di Orzabal e rete, prima rete in mondiale, di Lamine Yamal. Tra qualche ora la Nuova Zelanda concluderà la giornata sfidando l'Egitto a Vancouver. Concludiamo con le previsioni del tempo. A Perth scarse precipitazioni, 20 gradi di massima, ad Adelaide piogge 15, a Melbourne parzialmente nuvoloso 14, stesse condizioni a Hobart con 13 gradi, a Canberra 13 gradi, a Sydney possibili piogge 19, Brisbane

Di nuovo buongiorno e ben ritrovati all'ascolto del programma in italiano di SBS di lunedì 22 giugno 2026. Con voi questa mattina Massimiliano Gugole e tra poco riprenderemo la nostra storia di apertura con le tensioni tra la premier italiana Giorgia Meloni ed il presidente statunitense Donald Trump, che sono deflagrate negli ultimi giorni tra interviste, videomessaggi e post sui social. Ci chiederemo quale sarà il possibile impatto di questo scambio al vetriolo per poi tornare dalle nostre parti qui in Australia. Ritroveremo infatti Australia, istruzioni per l'uso, la nostra serie dedicata alla nuova migrazione Down Under, con un nuovo episodio con protagonista lo chef Federico Congiu. Ci attende poi la rassegna stampa con le prime pagine dei quotidiani australiani oggi in edicola ed ancora un aggiornamento sullo sport del fine settimana appena trascorso e di quello che sta per arrivare. Restate quindi con noi anche oggi qui su SBS fino alle 10.

0: Le tensioni tra Giorgia Meloni e Donald Trump stanno suscitando interesse a livello internazionale. Prima un'intervista di Trump all'emittente italiana La 7, seguita da una battaglia sui social. Tutto questo ha reso evidente la rottura che abbiamo raccontato nella prima parte del programma di oggi assieme al nostro corrispondente da Roma, il giornalista Carlo Fusi, a cui abbiamo anche chiesto se è possibile che ora Meloni abbandoni alcuni atteggiamenti tipicamente trumpiani, come ad esempio l'ostilità verso i giornalisti, che nella premier italiana non ha mai raggiunto gli eccessi di Trump, ma che comunque ha dato segnale di insofferenza. Ascoltiamo la risposta di Carlo Fusi.
1: Sì, è possibile. Comunque, ripeto, deve rivalutare il suo modo di fare, anche se poi dovrà tener conto di quella che è la maggioranza, perché per esempio Salvini ha detto sì, è vero, le affermazioni di Trump sono inqualificabili, però io non mi pento di averlo sostenuto né mi pento di aver sostenuto una linea politica di tipo sovranista, e in effetti questo è un problema, perché la stessa Meloni in più di un'occasione ha accarezzato, diciamo, le posizioni sovraniste, non quelle MAGA, non quelle più estreme, però alcuni atteggiamenti sono sembrati molto vicini al modo di pensare e di fare di Trump. Adesso tutta quella roba là, non dico che deve essere archiviata, però certamente non può essere proseguita nello stesso modo, quindi comunque lei deve cambiare. Certo, cercherà di farlo rimanendo nell'alveo della linea politica fin qui seguita, anche se

0: con qualche sbandamento. Un esempio per tutti, il 4 luglio, naturalmente, giorno Independence Day, si festeggia all'ambasciata americana, come tutti quanti gli anni. Dopo il primo e secondo botta e risposta tra Meloni e Trump, l'atteggiamento dei ministri italiani era: disertiamo, non ci andiamo per protesta, così come il ministro degli esteri italiano aveva rinunciato a partecipare a un convegno negli Stati Uniti proprio in segno di protesta verso Trump. Poi successivamente la questione è stata rivista e il 4 luglio ci saranno ministri italiani proprio per non voler esacerbare la polemica. Certo, se Trump continua, lo ha fatto come dicevo già pochi minuti fa, se continuerà a insistere e a polemizzare, la Meloni ha detto che non vuole rispondere, però certamente qualcosa deve cambiare nel rapporto con gli Stati Uniti. E comunque qualcosa di importante dovrà cambiare anche per quello che riguarda la partnership con il resto dell'Europa. Già negli ultimi mesi la Meloni si è riavvicinata alle posizioni, come dicevo prima, dei volenterosi per quello che riguarda non tanto l'appoggio all'Ucraina, che è sempre stato non in discussione, anche se con qualche problematicità sotto il profilo militare, ma insomma diciamo in generale per il modo con il quale l'Europa, alcuni paesi dell'Europa vogliono attrezzarsi nel contrastare l'egemonia americana. Ecco, in questo senso lei dovrà rivedere la sua politica e gioco forza dovrà essere più vicina al resto dei leader europei. Però ripeto, tutto questo non è che sarà a costo zero, eh? Dal punto di vista del consenso, insomma ci saranno dei contraccolpi, perché dover cambiare, dover modificare il proprio atteggiamento perché tu hai creduto nella partnership con una persona così importante che però invece ti rovescia in tavolo, insomma diciamo in questo momento lei è rafforzata nell'immagine di chi difende l'onore italiano, l'autonomia, il prestigio del paese, ma dall'altra parte pagherà un dazio per il fatto di essersi fidata di uno che poi invece la mette così alla berlina. E questo insomma a un anno dal voto politico, è un dossier bello complicato da gestire.
1: Questo è il giornalista Carlo Fusi, con cui in conclusione abbiamo fatto una riflessione sulla concezione a volte personalistica della politica di questi anni, in cui sicuramente si sente l'impronta trumpiana, ma a Fusi abbiamo chiesto se anche Meloni in qualche modo con i suoi videomessaggi e il suo chiamare amici le persone, non gli stati, come ha fatto ad esempio di recente con la premier giapponese Takaichi, ma anche con Trump in passato. Ecco, se anche questo non sia parte di questa concezione poco istituzionale e più personale della politica, che però può sfociare in diverbi come quelli che stiamo descrivendo.
0: Senz'altro è così, è uno degli elementi più delicati della questione. La politica estera, quella che fanno gli stati nei rapporti con gli altri stati, non può mai scadere nel personale, perché una cosa sono gli interessi nazionali di un paese nei confronti di un altro paese, di un'altra comunità, e una cosa sono i legami personali che possono esistere. Certo, è ovvio che se c'è sintonia, c'è simpatia, c'è un modo amichevole di rapportarsi, questo può favorire il rapporto, però poi dopo gli interessi dell'uno e dell'altro stato sono interessi che vanno valorizzati secondo le necessità appunto statuali. Del resto, quelli che invocano per esempio la rottura con gli Stati Uniti fanno finta di non capire che noi siamo alleati degli Stati Uniti dal dopoguerra, abbiamo dei legami storici, culturali, imprenditoriali, commerciali, economici straordinari. Peraltro le nostre esportazioni negli Stati Uniti crescono a vista d'occhio, e quindi naturalmente è molto complicato immaginare una rottura sotto il profilo diplomatico tra Italia e USA. Ecco, quindi insomma tutto questo deve portare a capire tutti quelli che invece indulgono nel senso contrario che l'aspetto personale certamente ci può stare e non guasta, a patto che però sia limitato per gli affetti privati, non certo per quello che riguarda le ragioni di Stato. Ecco, questa vicenda conferma ancora una volta che passare dalla parte istituzionale a quella privata è un errore, ed è un errore che si può pagare in maniera molto cara anche sotto il profilo politico.
1: Questo ancora una volta il giornalista Carlo Fusi in una parte del collegamento che abbiamo registrato prima del programma di questa mattina da Roma. Poi potrete trovare tutto il suo intervento in forma integrale, riascoltabile quando vorrete, dove trovate i nostri podcast, ovvero il sito sbs.com.u/Italia, l'app di SBS SBS Audio o anche le principali app per podcast.
2: SBS Italian su smartphone, online e alla radio.

0: Una collaborazione a tre questa tra Serena Brancale, Levante e Delia, questa canzone Al mio paese è uscita un paio di mesi fa che ci ha dato una pausa musicale tra l'informazione e ora la rassegna stampa che andiamo a fare con Carlo Reglia. Ciao Carlo.
1: Buongiorno Massimiliano, una buona giornata a tutti voi.
0: Rassegna stampa, quindi andiamo a vedere cosa c'è in prima pagina oggi sui giornali australiani. Ecco, oggi iniziano le ultime due settimane in Parlamento prima della pausa invernale, saranno cinque settimane, e il governo intende fare passare le riforme fiscali che tanto hanno fatto parlare in queste settimane, continua appunto a parlarne anche la stampa con giudizi opposti, insomma, a seconda di chi e dove si scrive. Andiamo a The Age, Carlo, per iniziare.
1: Vero,

0: su SBS.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Ottenere i numeri per fare passare questa policy che viene criticata, appunto il titolo di Age è Policy Critics Hit as Voters Back Falls in House Prices, come dicevo criticata ma allo stesso tempo approvata dagli elettori. Appunto i critici di questa iniziativa colpiscono mentre gli elettori approvano i prezzi delle case in diminuzioni. Come detto, dipende un po' a chi si chiede come valutare queste opzioni del governo. E il tentativo appunto di rendere le case più abbordabili, più gestibili per i contribuenti sembra venire approvato. Infatti c'è stato un sondaggio Resolve che ha chiesto a 1800 persone se supportassero questi cambiamenti per i prezzi delle case, insomma se fossero contenti che i prezzi delle case diminuissero. Ebbene, il 54% ha detto sì, l'11% appena si è detto contrario alla caduta dei prezzi, per il 35% in realtà si tratta di un tema dei quali loro fossero non sicuri della loro valutazione oppure neutrali. E allo stesso tempo appunto l'ex segretario del Tesoro Ken Henry ha criticato il fatto che i business che iniziassero una startup abbiano chiesto con forza delle esenzioni da questi cambiamenti fiscali, perché secondo Ken Henry starebbero richiedendo un livello di protezione fiscale.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: L'occhiello business warning as housing buckles, cioè gli avvertimenti del mondo dell'impresa. Ebbene, una degli sostenitori delle riforme di Jim Chalmers ha detto, insomma, bisogna fermarsi un attimo. Si tratta del chief executive della Committee for Economic Development of Australia, Melinda Silento, che ha chiesto al governo da una parte di tirare il freno a questi cambiamenti sul capital gain e negative gearing e dall'altra di fare un nuovo patto sociale accelerando l'agenda di deregolamentazione del governo e diciamo limitare le richieste appunto fiscali del governo. Il punto che sta facendo preoccupare The Australian e il business è il fatto che le aste per quanto riguarda le case sono precipitate in tutto il paese. 47% di aste che hanno avuto successo nel fine settimana è la prima volta sotto il 50% dal periodo del Covid. E se andiamo nei dettagli, per esempio a Brisbane, soltanto il 33% rispetto al 42% della scorsa settimana e il 56% nello stesso periodo l'anno scorso. Insomma, tanta preoccupazione per il mondo immobiliare che si riflette anche sulle richieste di Confindustria.
2: E concludiamo, anzi non concludiamo, andiamo al Sydney Morning Herald che ci parla non di politica ma c'è un'inchiesta su una prestigiosa scuola privata.
1: E il titolo è indicativo, il titolo è School's Dark Side, cioè il lato scuro di questa scuola, e c'è una immagine molto forte con una ex studentessa, ora 27, che guarda in camera con le braccia conserte, poggiando le braccia su una sedia che sfoggia il motto di questa scuola, che è To Hear is to Obey, ascoltare è obbedire. E la scuola in questione, che è oggetto di questa indagine del quotidiano Sydney Morning Herald, è la Redeemer Baptist School.

0: su SBS.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: A parte, diciamo, la divisione tra Chiesa e Stato, accusando la Chiesa di questa Chiesa di monitorare costantemente gli studenti e di reprimere le proprie libertà. Insomma, un servizio molto intenso di questa esperienza della Redeemer Baptist School.
3: E noi ringraziamo Carlo Reglia per la rassegna stampa di oggi. Carlo, una buona giornata e a risentirci presto.
2: Grazie mille a voi.
3: Ora ci prendiamo una piccolissima pausa, torniamo tra pochissimo con il nuovo episodio di Australia, istruzioni per l'uso.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: L'Italia in cucina. Ricette presentate da cuochi e chef dei più famosi ristoranti italiani d'Australia. Ogni martedì in diretta su SBS Italian nel programma dalle 8 alle 10 e poi in podcast su sbs.com.au/italian.
10: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
3: E sono le 9.33, noi torniamo in diretta qui su SBS per ritrovare Australia, istruzioni per l'uso, il nostro segmento dedicato alle storie di immigrazione recente di italiane e italiani qui Down Under. E il nostro ospite di oggi è originario della Sardegna, dopo diverse esperienze all'estero. Nel 2012 è finito quasi per caso qui in Australia, il paese che ora chiama casa insieme a Italia e al Giappone. Il suo nome è Federico Congiu, scopriamo quindi la sua storia al microfono di Jacopo Iannelli.
11: Australia, istruzioni per l'uso.
12: Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
13: Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco. E
14: io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
15: Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
16: Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
17: Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
18: Ritorno alla nostra rubrica Australia, istruzioni per l'uso, dedicata alle storie di italiane e italiani immigrati in Australia. Ed oggi è venuto a trovarci i nostri

0: studi di Melbourne, un italiano che è in Australia dal 2012 dopo aver avuto diverse esperienze in giro per il mondo, tra Inghilterra, Caraibi e Giappone. Esperienze che hanno arricchito il suo bagaglio culturale ma anche professionale di chef. Infatti oggi non cucina solo cucina italiana ma anche giapponese. Scopriamo di più sulla sua storia direttamente da lui. Il suo nome è Federico Congiu ed è venuto oggi a trovarci nei nostri studi di SBS a Melbourne. Ciao Federico, benvenuto.
1: Ciao.
0: Federico, allora iniziamo. Raccontaci di te. Di dove sei in Italia, quando e perché hai deciso di venire in Australia?
1: Sì, vengo dalla Sardegna, in provincia di Cagliari. Ho deciso di venire in Australia quasi per caso, nel inizio 2012. Non era fuori dai miei piani, diciamo. E quindi, diciamo, mi sono ritrovato in Australia, ci sono caduto.
0: Dici di più, dove ti trovavi quando hai pensato di venire in Australia? E dici di più su questo quasi per caso.
1: Stavo vivendo in Giappone, subito dopo il big earthquake che hanno avuto. L'immigrazione era abbastanza strict in quel periodo, abbastanza difficile avere un visto per rimanere a lungo. C'era un po' di come un astio nei confronti dello straniero. E quindi veramente c'erano tanti problemi, tante persone hanno avuto quel problema quell'anno. Mi ricordo, ero andato in Italia per Natale e quando sono rientrato in Giappone, a inizio del 2012, che era gennaio, praticamente mi hanno rifiutato l'entrata.
0: E sulla mappa perché hai scelto proprio Australia? Hai detto per caso, eh?
1: Mi hanno rispedito overnight in Svizzera, perché il volo col quale ero arrivato era Swiss Air e stavo arrivando da Zurigo, quindi loro mi hanno rimandato a Zurigo. Non mi hanno neanche detto chi ha pagato il biglietto, niente, mi hanno soltanto rimandato indietro. Sono arrivato lì, avevo degli amici che mi hanno ospitato proprio di notti, poi stavo lavorando per questa compagnia che era abbastanza forte in quel periodo in Italia, che faceva importing of Italian food products, e loro mi hanno fatto girare l'Italia, diciamo, per una ventina di giorni, dal nord al sud, provando tutti i loro fornitori. E poi mi hanno mollato in un albergo vicino all'ambasciata giapponese a Roma e hanno detto aspetta qui fino a quando prendi il visto. E sono rimasto lì una settimana, mi è arrivato un'email da questo amico: oh, c'è qualcuno che sta cercando uno chef sardo in Australia perché sta aprendo un ristorante. Ho fatto ok, invece di aspettare a Roma aspetto in Australia.
0: E poi sei rimasto qua.
1: E sono rimasto qua.
0: Ma sei più tornato in Giappone?
1: Sì. Okay. Mi hanno dato 3 anni di ban, probabilmente 3 anni e 2 giorni mi stavo già facendo il biglietto.
0: Adesso arriviamo in Australia, ma non solo Giappone, hai vissuto anche in Inghilterra e ai Caraibi. Vuoi dirci in breve perché ti è sempre piaciuto vivere all'estero o provare paesi diversi?
1: Allora, la verità è che non è che mi è sempre piaciuto vivere all'estero, che per forza di cose, per come anche il mercato dell'hospitality funziona, che è stagionale in Italia, per rimanere a lavorare a un certo livello o tu scegli la città, che penso che non ero ancora pronto per vivere in città in Italia, o fa un po' il vagabondo, diciamo, e ti muovi in giro dove va l'estate più o meno, o anche l'inverno. Anche bisogna ammettere che nei lavori stagionali sono anche quelli che forse gli stipendi sono un po' più elevati, però ovviamente perché a short term solitamente sono 4, 5, 6 mesi e poi devi ricominciare a trovare qualche altro posto. Chi gli piace, chi non gli piace, adesso non lo farei mai più.
0: Dici una cosa in breve sui Caraibi: com'è vivere nei Caraibi, lavorare e vivere nei Caraibi?
1: Caraibi puoi vivere, lavorare e ancora riuscire ad essere abbastanza spensierato. Non c'è quella pressione che c'è nelle grandi città e nei grandi paesi o stati, molto più rilassato, ma allo stesso tempo rimanere troppo in posti del genere secondo me un po' ti addormenta. Troppo rilassato finisce che ti addormenti e neanche ti accorgi. E infatti da lì poi sono andato in Giappone, giusto per cambiare completamente.
0: Poi dal Giappone ci ricolleghiamo, arriviamo finalmente in Australia, 2012. Dove sei arrivato in Australia, con quale visto e com'è stato il primo impatto con l'Australia?
1: Sono arrivato qua con un turistico inizialmente, perché volevo giusto dare uno sguardo. Non ho iniziato a lavorare subito, sono andato a vedere questo posto nel 2 ore da Sydney in Hunter Valley. Beautiful place, beautiful wine. E ho detto sai cosa, allora proviamo. Avevamo la working holiday visa che ancora potevo applicare, quindi sono uscito dal paese, sono andato in Nuova Zelanda per un paio di giorni, l'ho preso e sono venuto qua e ho iniziato a lavorare.
0: E quindi hai iniziato l'esperienza australiana da questa località vicino a Sydney?
1: Sì.
0: Dal 2012 ad oggi sei oramai da 14 anni in Australia.
1: Sì.
0: Raccontaci in breve i punti principali di questi anni. Dove hai vissuto in Australia? Come sei arrivato dalle zone vicino a Sydney a Melbourne?
1: Prima di tutto sono andato a lavorare in Hunter Valley, 2 ore da Sydney, poi da lì era troppo isolato, c'era un po' troppa solitudine. I canguri erano i miei amici e quando inizi a parlare con loro capisci che qualcosa non va. Quindi next, siamo andati a Sydney, sono andato a Sydney ho lavorato in un ristorante abbastanza famoso per 3 mesi d'estate,

0: sperando per uno sponsorship, ma è arrivato. Quindi sono dovuto andare provare a fare le farm. Siccome era estate, ho pensato il posto più freddo che c'era, con degli amici abbiamo detto andiamo in Tasmania, così almeno il sole non ci squaglia vivi. Ho fatto un mese spaccandomi la schiena raccogliendo fragole. Avevo un altro mese e mezzo nel mio visto. Ho detto sai cosa, vado a Melbourne, ho un mesetto per trovare uno sponsor, se lo trovo bene, se no ciao Australia.
1: Chi si è visto si è visto.
0: Esatto.
1: Per comunque andare in Italia,
0: andare anywhere else, capito? Comunque ho avuto la professione, ho iniziato a lavorare, fare sto lavoro quando avevo 13-14 anni, quindi sapevo già cosa volevo fare nella vita. Sapevo anche che comunque c'è sempre la richiesta di chef a livello globale, quindi non avevo tutta sta paura. Ok, se non è l'Australia sarà qualcos'altro. Invece sono arrivato in Melbourne, nel giro di una settimana ho trovato uno che mi ha dato la sponsorship, ho fatto tutti gli esami, ho fatto tutto quello che devo fare. Poi da lì, ovviamente adesso non è più così, che è una cosa molto buona, ma inizialmente quando sono venuto qua le sponsorship era anche sinonimo di sfruttamento, solitamente, da parte dei datori di lavoro. Penso che questo sia migliorato tanto in Australia.
1: E quindi a livelli di visti, tu oggi sei permanent resident, sì, hai la PR. Come hai raggiunto questo step?
0: Ho preso questa sponsorship, però ne ho cambiate diverse fino a quando ho trovato qualcuno che effettivamente era serio. Non ho applicato per la mia PR tramite il datore di lavoro, l'ho applicato come skill migrant. Ci è voluto un po' di tempo, un po' di soldi, però alla fine l'abbiamo presa.
1: Passiamo adesso al capitolo difficoltà. Hai parlato già di situazioni in cui i datori di lavoro magari sfruttano la loro posizione, la posizione, esatto, di bisogno delle persone, approfittandosene. E le difficoltà principali per te in Australia sono state sotto quel punto di vista, prima di trovare una tua stabilità anche a livello lavorativo, o ce ne sono state altre?
0: No, allora, appena mi sono sistemato i visti, e ti dirò, questa esperienza mi è capitata forse con due business, però tutto il resto è abbastanza, diciamo, ho scelto le persone giuste per farmi arrivare dove sono adesso, ma dopo questo no, per niente, adesso tutte le cose sono come dovrebbero essere.
1: Facciamo un attimo un passo indietro su quando hai ottenuto la PR, la residenza permanente. Mi sono dimenticato di chiederti, come festeggiato? C'è stato un festeggiamento particolare o non proprio?
0: Onestamente non mi ricordo.
1: Questa è una spiegazione che dice tutto. Noi siamo in compagnia di Federico Congiu, originario della provincia di Cagliari, che dopo diverse esperienze in giro per il mondo si è trasferito in Australia nel 2012. Oggi vive a Melbourne, dove è proprietario di Parco Ramen. Infatti, tra le tue esperienze all'estero c'è stato anche il Giappone, che immagino abbia avuto un ruolo in questa, nell'aprire queste attività, in cui non cucini piatti italiani, appunto, ma ramen. Quando hai deciso di aprire una tua attività? E poi perché di ramen e non di cucina italiana?
0: Di nuovo adesso parlandone mi rendo conto della pattern che si ripete, le cose mi cadono addosso. Cosa è successo? Avevo già un piccolo takeaway only in Preston e facevo ramen, facevo un paio di snacks, stavo giocando praticamente.
1: Che è una cosa che tu hai imparato ovviamente lavorando in Giappone, a preparare il ramen.
0: No, in Giappone non te lo insegnano come preparare il ramen se non sei giapponese o se non parli giapponese, perfetto. Non ti fanno entrare. Quindi quello che ho dovuto fare è andare a mangiare tanto ramen, andare in posti, in ramen shops, perché hai la fortuna di vederli se sei al bancone, vedi cosa fanno. E in più tanta ricerca e sviluppo. Stavo lavorando full time per un altro business e avevo 3 giorni liberi, i miei 3 giorni liberi erano fare ramen, sviluppare, creare, capire il gusto. Inizialmente sì, tanto struggle, però il prodotto era buono, quindi sono potuto riuscire a vendere quasi dall'inizio, e quello è stato l'inizio. Poi ho mollato per circa un 8 mesi, un annetto, e COVID happened, mi è stata data l'opportunità di aprire uno shop in the city, e lì abbiamo iniziato a servire effettivamente a delle persone, face to face kinda, perché comunque era COVID, quindi era ancora take away, però diciamo in a different setting. Poi abbiamo aperto, sai, break tra i lockdown, hanno dato la possibilità di esporre il concept e il prodotto a abbastanza gente, a molta gente, e quindi ci ha dato la, diciamo, creato la confidenza per dire ok, questo è un business che effettivamente può funzionare.
1: Senti, una domanda un po' più seria: a casa cosa mangi? Ramen o cucina italiana?
0: A casa mangio un po' di tutto, la mia compagna è giapponese, giusto perché non posso fare a meno di avere il Giappone attorno a me.
1: E lei cosa ne pensa del tuo ramen, tra l'altro?
0: Oh no, ci siamo conosciuti tramite quello, quindi lei era una cliente.
1: Ah, eccolo.
0: Sì, giapponese.
1: Infatti volevo anche chiedere, Parco Ramen, tanta clientela giapponese, e sanno che dietro c'è un italiano?
0: È molto mix, veramente mi rende molto felice vedere anche molti giapponesi,

0: Asiatici in generale, ma anche persone adulte, sai, no, come le signore in Italia, è difficile che vanno a mangiare la pasta fuori casa, no? È la stessa cosa qua per gli asiatici, la famiglia, però la zuppa che facciamo, ci sono certe zuppe che facciamo che è molto più semplice venire da noi a mangiarle che fartele a casa. Quindi molto spesso ti vedi anche delle famiglie di una certa età, con anche nipoti, che li portano a mangiare il nostro ramen, che è la cosa, quella è una delle cose che mi rende più fiero e orgoglioso.
1: Prima di salutarti, Federico, ti chiedo, sei qui da 14 anni, prima esperienza importante nel Giappone che porti nel cuore, più altre esperienze all'estero. Casa è sempre l'Italia e l'Australia, dove la vedi?
0: Allora, casa mi sento diviso in tre. Ovviamente la famiglia sta in Italia, quindi è sempre bello tornare, e non solo per la famiglia, ma anche perché l'Italia è sempre l'Italia. Ho avuto dei momenti, l'ultima volta ero lì, che sembravo un po' uno stalker, ero lì, affacciato una finestra, soltanto per ascoltare la gente che camminava, come parlava, era proprio bellissimo. Che l'ho detto a mio padre, pensava che stavo uscendo fuori di
1: Eh
0: testa.
1: sì.
0: È una cosa che se non vivi all'estero non capisci. Quindi casa, direi che è divisa in tre. Non riesco a vedermi in un posto specifico. Mi piace il Giappone, lo adoro. Probabilmente vedrei il Giappone, tra il Giappone e l'Italia, il posto dove vivrei più avanti negli anni, ma l'Australia definitivamente è molto importante nella mia vita tuttora. Sì, quindi direi adesso come adesso non riuscirei a scegliere. Mettiamolo così.
1: Però Giappone o Italia li vedi come possibili opzioni più avanti, magari in pensione,
0: In pensione,
1: che
0: però.
1: tra l'altro sono i due paesi con l'età media più alta al mondo, quindi
0: Esatto,
1: ti
0: quindi
1: aggiungeresti.
0: aggiungiamo un po'.
1: E ultimissima cosa, Federico, se ti va, tu appunto hai avuto tante esperienze di vita all'estero, in Australia non solo, ma parliamo dell'Australia, un consiglio per chi magari è qui da poco e sta cercando magari la sua stabilità, la sua strada.
0: Il consiglio è, se venite qua con un'idea di quello che volete fare, seguite quello e non perdete tempo con il noise around you, perché vi troverete probabilmente a perdere del tempo con delle persone che comunque vanno e vengono. L'unica persona che rimane sei tu. Focus on yourself, work on that, go ahead. E anche se vuoi soltanto venire qua per farti un viaggio, girare, ok, do that. Don't let anyone stop you. So, go!
1: Grazie a Federico Congiu per essere venuto a trovarci ai nostri studi di SBS e per aver soprattutto condiviso con noi la sua storia. Grazie Federico, a presto.
0: Grazie a te, ciao.
2: Questo era Federico Congiu, protagonista di questo nuovo episodio di Australia Istruzioni per l'Uso, realizzato da Jacopo Iannelli. Vi ricordo che se anche voi volete condividere la vostra storia, conoscete qualcuno che ha voglia o la possibilità di condividerla, potete scriverci a italian@sbs.com.au o anche mandarci un messaggio tramite i nostri canali social, Facebook e Instagram, con qualche appunto, qualche spunto, e poi sicuramente uno o una di noi si metterà in contatto per raccogliere anche quella storia e poterla appunto proporre e condividere con chi ci ascolta. 9:48, ultima pausa di quest'oggi, torniamo tra pochissimo con le ultime del fine settimana sportivo e anche uno sguardo agli eventi sportivi che stanno per arrivare.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: Su SBS Food potrai trovare oltre 7.000 ricette online, articoli su come prepararle, istruzioni, video e tanto altro ancora. Visita sbs.com.au/food. SBS World News. Tieniti aggiornato con notizie e approfondimenti dall'Australia e dal resto del mondo. Guarda SBS World News tutte le settimane.

0: alle 18.30 su SBS e su SBS On Demand. SBS porta a casa vostra film, sport internazionali e documentari per ispirarvi e riflettere. SBS, a world of difference. Guardate SBS sul canale 30 o SBS Viceland sul canale 31. SBS Sport è la destinazione numero uno per i fanatici dello sport. Ciclismo, motori, atletica leggera e altro ancora. Visita sbs.com.au/sport.
1: SBS Kickoff.
2: A new music station celebrating football anthems from around the world.
3: It's time for Africa.
1: It's live now
2: on DAB Radio, the SBS audio app,
1: online and SBS On Demand.
4: Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
5: I was open.

0: Una canzone per te, per ricordare che l'annuncio che è arrivato proprio qualche giorno fa del giubileo di Vasco Rossi del 2027 a Roma, allo Stadio Olimpico. Ci saranno infatti diversi concerti, una residency come si dice adesso, dopo di Vasco Rossi, che a Roma accoglierà oltre 500.000 di persone proprio per festeggiare questo appunto obiettivo dei 50 anni di carriera. Invece ora andiamo a parlare non di musica ma di sport, ancora una volta con Paolo Gallo. Ciao Paolo.
1: Ciao Max, quando si terrà il concerto di Vasco?
0: Devi già prenotare, sì, dal 6 al 25 giugno del 2027.
1: Tra un anno, da segnare, dai.
0: Sì, per tanti sicuramente sì, ma noi adesso non parliamo di lui, parliamo di sport. C'è da discutere di MotoGP per diversi motivi oggi.
1: Sì, allora partiamo con il racconto del Gran Premio di Brno, che è stato vinto appunto da Marc Márquez nel Gran Premio della Repubblica

0: ceca, lo spagnolo della Ducati ha conquistato una vittoria pesantissima, superando Pecco Bagnaia a 5 giri dalla fine, resistendo poi al ritorno di Ogura. Quindi ha vinto il podio, è stato appunto Marquez, Ogura, Bagnaia. Marquez che in questo momento rilancia le sue speranze di vittoria del titolo. Bezzecchi resta primo con 180 punti, Marquez adesso ne ha 140. Quindi per capirci, 3 settimane fa al Mugello Marquez era 102 punti di distanza dalla vetta, quindi da Bezzecchi. Però Bezzecchi non ha partecipato a quest'ultimo Gran Premio, adesso vediamo perché, e quindi Marquez, avendo vinto questo, avendo vinto lo scorso, ha recuperato ben 60 punti al pilota italiano. Marquez a fine gara ha detto che ora non si può più nascondere, ascoltiamo.
1: I was completely over in Mugello, and especially before Mugello, that I was in the hospital. In that moment, I jumped when you lose 2 races, I lose Le Mans, Catalunya, Mugello, I was there on the bike, but I was over, but I don't know why. Now I'm behind the top guy, just 40 points. I need to keep calm, I need to survive in Assen especially, because it's a racetrack that even when I'm fit, I'm struggling. So there I need to be calm and try to understand if in Sachsenring and after summer break we can change to attack mode.
0: Attack mode, quindi vedremo Marquez se attaccherà. Ma perché Bezzecchi non ha partecipato? Perché è stato protagonista di un fatto che nella MotoGP non ha precedenti, perché nella sprint race di sabato si trovava nelle posizioni di testa, è caduto, e mentre in conseguenza della caduta alcuni commissari sono intervenuti per recuperare la sua briglia, uno di loro ha involontariamente fatto accelerare la moto e lui è arrivato e gli ha tirato 2 schiaffi in faccia. A quel punto i commissari del Motomondiale appunto lo hanno squalificato per la gara, e appunto penalizzandolo di una gara. Poi appunto ieri c'è stato l'abbraccio tra Bezzecchi e appunto il commissario, che appunto è stato vittima del pestaggio, chiamiamolo così. Quindi è finito tutto a tarluce vino, però insomma Bezzecchi non ha partecipato per questo grave fatto.
2: E ora cambiamo sport, andiamo al tennis, anche per raccontare di un ritorno.
0: Vi avevamo raccontato, vi abbiamo detto, clamoroso ritorno, perché a quasi 4 anni dalla sua ultima partita in singolo, Serena Williams tornerà a giocare nel tabellone principale di Wimbledon. Lo farà appunto dal 29 giugno, quando prenderà il via il torneo. Serena a settembre compirà 45 anni e aveva già annunciato il ritorno alle competizioni in doppio, perché appunto giocherà a Wimbledon insieme alla sorella Venus. E ora però arriva la vera sorpresa, perché insomma la 7 volte campionessa sull'erba londinese sarà presente anche nel torneo di singolo.
2: E parleremo sicuramente ampiamente di Wimbledon nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ma la chiusura la dedichiamo, Paolo, al ricordo di un giocatore.
0: Sì, perché il calcio italiano piange la scomparsa di Igor Protti, morto a 58 anni dopo una battaglia contro un tumore. Un attaccante che forse non ha avuto la carriera dei grandissimi campioni, non è mai stato in nazionale ad esempio, ma che ha lasciato un segno profondo ovunque abbia giocato, da Bari a Livorno, passando per Lazio e Napoli. Pensate che resta nella storia per un record unico, è l'unico giocatore ad aver vinto la classifica marcatori di A, B e C, e molti ricordano anche il titolo di capocannoniere conquistato con il Bari nel 96, nonostante la retrocessione della squadra. Ho selezionato un'ultima intervista che ha fatto, vi faccio ascoltare alcune parole di questa intervista.
3: Mi sono immediatamente reso conto di aver buttato via tante giornate inutilmente dietro a problemi inutili o quasi inventati di un mondo che ci siamo costruiti e che ci stritola e ci porta a non goderci quasi niente, perché siamo sempre alla ricerca di qualcosa in più. E io la prima cosa che ho pensato quando ho saputo della malattia è stata quella: non so quanti giorni avrò a disposizione, ma voglio cercare di godermeli il più possibile. Ecco, io credo che questo dovremmo farlo tutti, perché alla fine ogni giorno che ci si sveglia è un regalo che ci viene fatto.
0: E queste appunto le parole di Igor Protti, che è mancato negli scorsi giorni. Una nota in chiusura: Igor Protti appunto non ha avuto la carriera di altri, perché a quel tempo ce n'erano troppi di giocatori veramente forti. Fosse stato un giocatore di questi giorni, probabilmente sarebbe stato il nostro attaccante della nazionale.
2: E non ce la facciamo dal risultato finale di Uruguay-Capoverde, che si sta concludendo proprio adesso.